Yeah, via le lofa le tua, fata lofa tfoi nei tula le aso I le tatou a inga o le kio kia fai atula inga o fata tua. Ia a inga o fata tua, ia keriso Yesu, someone cares, o le tatou pulu kalame foi nei e masa nyai le tula e fasi o le ono. E fata lofa tu ma ofo lofa tu po fea lava o e fonga mai ai ma fa longo longo mai ai ia e o folo fatu le polo kalamene I tula le aso ta John Ford sa valinga nava yaso malene yaso ia le asalava

Talo falava o tala fong mai le siuvo fongo le laumoi Wellington e mole nei tae ao aso se fululua iuni lua a felua ono. Ua wala au le komisina mo tamaiti ina ia iaise leo tupulanga tala vou i faatala noanga uma e winga i le tapu olo o fua fua e faasahai tamaiti ta ise fulu ono tausanganga i lalo i lungo le social media po ole faonganga o upenga ofiso ta inga na sauno Dr. Claire Agmed e faapea e tatauna iaile aia tatau wafana uma tupulanga tala vou e faaali aini o lato manatu i mataa upuea a fiai o lato wolanga. Na fola fola talo ai nei ele minista o onga Erica Stanford e faapea o le afa alau i loa mai i se taimi o le masina nei se talalata mai e winga i lea fuafuanga ale mahalo. Na faailoa e Stanford i lungo le leitio New Zealand o loo iloilo nei ele kapeneta pepa mo lana porkalame lautele e faaititi ai a fianga onga onga mo talavou pe afa onga upenga ofiso ta inga ma o loo faamoe moe tu uina mai se tula fono fou i se taimi o le nei tausanga. Olo o ngā lulu e whaatasi ni whaala putupotonga e ilo ilo mata upu e mawhai ai ona fō i ala whaafita auli mō tamaiti e le aini whale e nono fō ai. Na whaalau ilo e le su esu enga na whaia e le Coalition to End Women's Homelessness po ala whaala putupotonga e fiso soani i tina mata maita ai e le aini whale e nono fō ai. Na mawa ai e tolus furu tolu a fese lau i valua tamaiti matala vau e nono fō i whale le tala whiangai. Mo le soifua malolo ina ile po o le tusinga ingo le lua felua tolu. Sa siliona mawalunga o lato wa afianga i sa wanga, ha afianga ile soifua malolo ina, ma le toa tele na tu la ilu malfa amasinonga. Olo o la walunga ile numero o tamaiti pasifika ma Maori e maua ia fa afita auli. O le alipo tina faailoa ai o le toa tele o tamaiti ele anga fale no fuai, e tele ina silia ma le faatolu taimi e ilalo ai o le faamaainga ale oranga tamariki. Faatolu te si male lua taimi e fale pui pui e se tasi o mātua, ma o le toa tele o tamaiti ia e no fuai Northland, Gisborne ma Aukilani. O le lua se fulu valu te si male valu pasene o tangata na faamauina ili ipoti le ai o ni fale no fuai o tangata Maori. Ma o le toa tele e ilalo le ta ilua se fulu fata usanga le matutua pe ona lipotia. Isi o sofa inga leo leona sa ili aile aiso le methamphetamine i Northland na mawai se atofa afafa olo o yei se fana ua utuina i aini pulufana i se poto se tamaititi e toa se furufa ila atou na lokaine leo leo mai i leo sofa inga.

Mai ai o le latai le tausanga, ta luo na fai asu e suenga I tangata o loo sapalaina le aisa o le methamphetamine e se fulu fao so fa inga leo leo na fai ai Northland ma Aukilani. Ua si itia le numero la au fai fato anga e fao ngā ina masini po o drones e fa asusu ai lau fanua ma fa asala lau ai le feti laisa I field days pe ona lipotia le Radio New Zealand na asiese tasio tu stala nisio la au fai fato anga ma fesilingi ai Craig Simpson o le eana le Aero Lab I le ta au o drones fa alie Simpson o le tele o ngā luenga a helikopa Ua suitu langa I ai drones peitai e telenga luenga uana o drones e mawhai o na whaataun uina. Na whaaliele Consumer New Zealand po ole whaalaputuputonga a New Zealand e puipuia tangata whaatau o lo ofeangai a inga matulanga whaingata o na o tau o oloa ma e ono a tili o na whaatiteleina le whaafita auli o na oporokalame o taui a supermarketi. Ua mai a se sailing of forward Consumer New Zealand ma ua whaailo ai na ta ua ele valulua pasene o tangata ua whaingata le whaasoanga o a latou paketi mo tau mafa a e ono fitu pasene na o latou whaailo aina le maua lalo o lo latou whaatuatua ina o polisia le malo. E ono mawai se fiso soani ini o loa o tau mafa tau ngō fie. O tau mafa o vahenga pito mo o mia mole soifuanga peitai. O le tele o ainga wa matua whainga tā lava o na maua tau mafa o lato mo o mia ina. Pei ona sau noa Gemma Rasmussen o le faululu ngō su isuenga a le Consumer New Zealand. Na maua ile sa ili ilinga e silia ma le tasio vai tolo o tangata New Zealand e masani o na tau faa lo le paketi mo a lato tau mafa. E toa tasi mai le toa tolu tangata e le lava a lato tau mafa e manana o iai a e lata ile afa o tangata na fisiringia ile su isu inga na o lato faa lia o lo o lava a lato tau mafa pitai e le o tau mafa I a lato te manana o iai e na o le tolu lima pasene na o lato faa lia e mawalunga lo lato tali tonu ina o tau mafa alawi loa a supermarketi ma e lua se fulu faa pasene fo I o tangata e tali tonu e le o faa lia manino e supermarketi faa matalanga e winga I a lātou polokalame wha maoni. O loo talosanga ina e leo leo le mamalu lau tele, moso o se tasi e maua mai ai ni wha matalanga e winga I se tamaititi se fulu tasi tausanga na wha o lima I ai se tangata I se awale wipi I porirua I le afiafi o le asolulu. Petu sa o le toi kuata I le ono I le afiafi na wha ai ai se tau le alea o loo ia ofu ina se miti afu mu mu ma le ofu vae vae pupuu na wha ai o ta mo I tamaititi o lua sai le awala ma ia wha o lima I ile tamaititi se fulu tasi tausanga o loo la pata I a tangata I wipi e ono wha ai ale si iti o le numero o leo leo I awala I aso o numanai. I taalonga, o le taimi mua mwole ne I le talafa asolopito o le lakapi Super Pacifica, ua le awaya I se awa au se taalia e tausini o I le semifinal mo le lakapi Super. E faa awa New Zealand o le asa ili mai ai au e lua e taa alo mo le sailinga siamupini. O Damien McKenzie o le afa ailonga le selau lima sefulu o ana taalonga mo le Chiefs. O Borden Barrett o le ato e foi I le tūlanga furupeki mo le Blues. Faa Bea Hoskins o tutu I le numera valu. Mo le Crusaders o ato e foi mai Fletcher Newell ta luona malo lo mai manuanga. I le au malo sia le Hurricanes o le asili atu le afa inga o taalonga a Brad Shields nai lo o Dane Coles. Ma ave ai o ia matamata alo lona tolu ua sili ona tele ana taalonga lona se lau faa lua. O le numero valu o pita lakai mai au siai ana taalonga I lima se fulu. Ua toi foi mai fehi finianga nofo mai I ona manuanga. O le afiafia na nei I le lima minute te ele fitu o le semifinals I le vao le sifi ma le Crusaders. Le ai fai ai hemetone o le lima minute te ele fitu I le afiafia tae ao. E fetau ia I le Hurricanes ma le Blues I le isi semifinal le etali ma lo ai Wellingtone. O le awale Hurricanes ua whaeloa mai numero tasi Xavier Numia, lua asafo au mua, tolu Pasilio Tosi, fa Caleb Delaney, lima Warner Jones, ono Brad Shields, fitu Duplessis Kirifi o le kapiteni, valu Peter Lakai, Eva Cam Roigard, sefulu Ruben Love, sefulu tasi Fihi Finianga Nofo, sefulu lua Jody Barrett o le isi kapiteni, Billy Proctor numero sefulu tolu, sefulu fa Josh Morby, male numero sefulu lima o Caleb Harkin, o leo faa leo leo o yai Raymond Tuputupu, siale Lawaki, Tyra Lomax, Isaiah Walker Liowere, Braden Yose, Erea Tara Enari, John Rover, Makini Naholo. Tala fōwia maile si ufofongo le laumua, mole ni vaenga o le tae ao.

down 40. You know, we oh yeah, Samaria. Samaria le tua le ala o Samaria. I le lalo langi nei, ina o liu tino tangata lo na alo. Ina yasoloye lalo pa vai loto le angsala.